la bachata catalana, figa flower, tu cielo gatiti, dei dei dei sembra mala compagnia. Presente arriva l'invitazione per la